0: Via, mare, veleni uni. Tutti chi vuole, mare, memory lost, chila.
1: Memory lost?
0: Call the doctor.
1: Chiaro sonnate.
0: Mamma, chi dite bunne, ya, simi, veleni, muku, tata, poi, vedete, ya, mata.
2: Oh, my God.
0: Supuri, doctor, ne. Doctor, harieta, ma, chila, di, anuale.
3: Hina, levi, sindu, hanne. FM 93.5 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දී ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.

0: Lucaia, mare vedeni uni. Tocchi chi vuole, ma le memory lost chila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaro sunnade.
0: Mamma, chi li che bunne hai a sini vedene, muku tata poi vedere ne hai amata.
2: Oh my god!
1: Super doctor ne. Doctor Harietta Makila di Anwani.
3: Hina Vivi Sindhu Hanna. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දී ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.

0: me sara, me kevi hatamura, di prime amarara, o prime amarara.
1: La Kanda Radio ITN.